questa è la contessa, a tempo qui giungete, vedrete da voi stessa, il conte e la mia sposa, di propria man la cosa, toccar io vi farò.

0: che schiaffo!
1: Si schiaffo! E questo! E ancora questo! E questo! E poi quest'altro!
0: Non batter così presto!

0: flor. Bravo, bravo, venga, urlo con prudenza. Io muro di impazienza, ma che tarda, ma che fa?
1: Egli attende qualche segno, poverino, del vostro affetto. Sol

0: tutto del mondo e burla l'uomo. È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo e burla
0: l'uomo. È nato burlone,
1: è nato burlone, burlone, burlone. Tutto nel mondo e burla l'uomo.
0: È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo e burla l'uomo.
0: È nato burlone, burlone.